straordinario mix di foreste pluviali tropicali, aride pianure.

vasta isolata per milioni di anni, qui si sono evolute specie animali uniche. Ospita numerosi esemplari